piccolo che compare. Strana combinazione di ultimo vagabondo e di primo passeggero clandestino diretto su Venere. Un mezzo melone sulla testa, le righe della camicia dipinte sulla pelle. Due mezze suole inchiodate ai piedi e in ciascuna mano una bandierina di taxi libero. Si direbbe che io sia la sola a vederlo. Cammina tra la gente, dalle vetrine i manichini gli strizzano l'occhio. I semafori gli mandano tre luci celesti e le arance del fruttivendolo all'angolo gli lanciano, naturalmente, dei fiori d'arancio. E così, un po' ballando, un po' volando, si toglie il suo cappello melone, mi saluta, mi porge una bandierina e...

Mentre l'abismo dei tuoi scopi asta senti che enloquissi tu corazon de libertà già va a saper. E assi disdendo e loco mi convida andare in sua illusione super sport. E vamos a correr por la cornisas con una golondrina nel motore. E il manicomio nos applaude. Viva, viva los locos che inventarono l'amor. E un angel, un soldato e una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco. Loco mío, qué sé yo. Campanarios con su risa y al fin me mira.